0: On air with A Craze on Radio 1.
1: Chini su fuori ci scando una ponte, chini un cacco che corri ben bora. Chini su fuori ci scando una ponte, chini un cacco che corri ben bora. Chini su fuori ci scando una ponte, chini